0: Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Allo.
1: Allo.
0: Imore. Eh?
1: Ipadiri.
0: Sa?
1: Ipadiri.
0: Agarara hano afata

0: E tanto quando mi chiesto mi dico, non è che non è che la mia vita, non è che la mia vita, non è che la mia vita, non è che la mia vita, non è che la mia vita, non è che la mia vita, non è che la mia vita, non è che la mia vita, non è che la mia vita, non è che la mia vita, non è che la mia vita, non è che la mia vita, non è che la mia vita, non è Mama Sikindora Natine, Janoga, Uvara, Hindra, Kadri, Produce, and the Matamara, Homo Savina,
1: Produce.
0: Among the Sangre, Kamarama, and Radha, Tija was, but nothing more than the group of the Kamarama.
1: Lagushimere Chane, you know, sir.
0: That's it, you know.
1: Sawa, sawa. Witwa Claude Kumugiri Giri, avuga ati ijoro ryiza kuri baba na mama wiwe ene wabo witwa Naziragaba ngenzi abagenzi biwe bose bari kumugiri giri ati ni Claude batahije tumushimire cyane gose Claude kwizo ntasho ashoboye kutanga ati witwa Ivete Muhanga yifurije ijoro ryiza umusheri wiwe ababyeyi biwe n'abavukana bose Rachel Divine mama Darlene mama Biri mama Mugisha Alas Arashi Tabia Diane ngo natwebwe abakozi bo kuri radio gakiza iri joro giza nawe rakoze cyane gose kutwandikira Ivette iri joro giza nawe allo
2: allo
1: mahoro neza
2: mahoro
1: ninde tuvugana ari
2: Mirasha ingoma ya ruhona
1: eh urahawe ikaze rashi
2: reka nifurize ijoro giza umufari mana yampaye ni wodi mana yaduhaye bagira ijoro giza Bwana ripasara mukayaza kijero giza na mugyango wawe. Wadi pasira njira kijero giza na mugyango wawe. Abanje ibanje baraho mukagurutsi reka ndabifuri kijero giza. Basa abanje aho bari hose bariko baranyumviriza kijero giza. Bene wata kijero giza. Sawa murakoze muhetaje.
1: Sawa arashe mugira kijero giza.
2: Yatwese.
1: Sawa sawa.